office of Upenino. And nipa bi a wo bo a wo no ene wo hia wo mo a enane wachi man wate se David and nani ne chi amma Mephiboset ena Mephiboset ni papa Jonathan intia sister di obo a wo nene ne woni ho no kai ne man wate kai ni kunu no kai ne yere no ne bo an wate